pronto per tutto la notte e il giorno, sempre di giorno in giro sta. Miglior cuccagna per un barbiere, vita più nobile ma non si dà.

per un barriere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, con la perucca, presto la barba, con la sanguigna, presto il biglietto, mi chiedono, mi vogliono, mi chiedono, mi vogliono, con la perucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.